Via, via, vieni via con me. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via,

via via, vieni via con me. Io ti butillego questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via.